0: sono il nostro futuro e da loro si può imparare davvero molto. Quindi rimanete curiosi, pronti all'ascolto e non smettete mai di porvi tante domande. Solo così, insieme, riusciremo a cambiare il mondo. Un caro saluto e buon ascolto!
1: Power Up Radio. Power Up.ch gibt dir den richtigen Schwung in den Alltag mit dem buntesten Musikmix.

0: Siete pronti per un'avventura emozionante? Noi della Radio per Bambini Power Up diamo una voce ai giovani di oggi. Venite a trovarci sul nostro sito web per ascoltare le loro esperienze e scoprire il mondo dei giovani. Un grande abbraccio. Restate sintonizzati.
1: PowerMobil ist wieder unterwegs und fängt Stimmen ein von gross und klein. Auf powerup.ch könnt ihr alle vergangenen Sendungen nachlesen und euch inspirieren lassen von unseren Jugendlichen.

Siete pronti per un'avventura emozionante? Noi della Radio per Bambini Power Up diamo una voce ai giovani di oggi. Venite a trovarci sul nostro sito web per ascoltare le loro esperienze e scoprire il mondo dei giovani. Un grande abbraccio. Restate sintonizzati.